chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.

0: parole.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 2:59.
1: La Beppe.
3: Nel silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte.

da aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice: tu sei quella con cui vivere,

che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: Move FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: quel dolce mood in cui nulla ti tange. Ogni pensiero si dissolve in una nuvoletta di ritmo e melodia, perché la musica ti aiuta a vivere meglio. Buon ascolto dalla tua Love FM.
1: Sono

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: 5 in punto.
1: Love FM.
2: È l'alba. La città si rimette in movimento. Le auto, i primi passi. C'è chi parte, c'è chi ricomincia. Noi siamo qui con te. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli amici di Love FM da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno che sa di casa, di tempo ritrovato, di momenti semplici. È domenica. Buona domenica dalla tua Love FM.

0: anche in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Love FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Domenica 12 luglio 2026. 193esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Aquileia.
0: Indovina un po'.
1: Appena arriva, cerca sempre di togliere il disturbo. Chi è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 luglio del 2010 entra in regime a Venezia la prima centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale di 16 megawatt.
0: Lo sapevi che...
1: Il Museo di Orsay ospita capolavori impressionisti, ma l'edificio era originariamente una stazione ferroviaria, costruita per l'Esposizione Universale del 1900. Solo nel 1986 fu trasformata in museo, recuperando architetture e spazi industriali per esporre arte moderna.
0: Parole preziose!
1: La parola di oggi è esornare. Il termine significa ornare o abbellire, soprattutto riferito a testi scritti o orali. Deriva dal latino exornare, che significa adornare, decorare. Nel passato questo termine era utilizzato dagli scrittori per indicare l'arricchimento stilistico di un discorso o di un'opera letteraria.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Nessun posto è bello come casa mia, dal film Il Mago di Oz.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Appena arriva, cerca sempre di togliere il disturbo. Chi è? Il medico.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Sono le 6:59.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: È domenica, lascia andare la fretta e tieni solo ciò che conta. Buona domenica dalla tua Love FM.

0: True Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Ed è domenica, buongiorno a tutti, oggi è il 12 di luglio e questo è il nostro momento dedicato alle stelle. Ariete, farete serie riflessioni, prenderete in esame tutta la vostra sfera affettiva e sentirete la necessità di giungere a delle conclusioni, a un assetto più stabile della vostra relazione. Toro, con le stelle nemiche, la prudenza e la cautela sono consigliabili ma anche necessarie. Sapete bene che gli errori potrebbero non venirvi facilmente perdonati. Gemelli, periodo vivace e movimentato, si accompagnerà a momenti intensi nella sfera affettiva, un periodo da gustare minuto per minuto se la vostra vita sentimentale è solidamente avviata. Cancro, insoddisfatti del rapporto? Può dipendere da voi e non dal partner. Provate a concentrarvi, a impegnarvi nella ricerca di momenti di intimità e magari anche di romanticismo. Leone, la giornata si annuncia positiva per quanto riguarda il lavoro. Potete legittimamente aspettarvi sviluppi importanti nell'immediato futuro e date ascolto all'intuito. Vergine, la sfera sentimentale prenderà quota, vi trasporterà verso la realizzazione di un sogno a lungo accarezzato. Più turbolenta sarà la settimana per chi vive una relazione in crisi. Bilancia, mettete in conto difficoltà e rallentamenti. Qualche volta avrete l'impressione che tutto congiuri contro di voi, che tutti siano coalizzati per impedirvi di decollare e di ottenere ciò che desiderate. Scorpione, se avete in corso una relazione potranno esserci momenti di sconforto e di difficoltà ad intendersi come si vorrebbe con il partner, ma non preoccupatevi più di tanto. Sagittario, operosità e idee vincenti non vi fanno certo difetto. Avete un motore potente che vi spinge a fare di tutto e di più. L'importante è farlo bene e in modo programmato. Capricorno, una gran voglia di sedurre, di sentirvi ammirati e osservati vi accompagnerà per tutto il periodo. Oltre al desiderio di conquista, ci sarà anche quello di essere conquistati. Acquario, se coltivate ambizioni o se ci tenete a ottenere riconoscimenti e visibilità nel lavoro, allora approfittate della benevolenza del periodo per agire e centrare qualche bersaglio. Pesci, sarà dolce lasciarsi andare, abbandonarsi ai sentimenti e alle suggestioni. Se avete una storia d'amore felice in corso, dedicate più tempo e attenzioni al partner. Buona fortuna a tutti, buona giornata, a bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il weekend è il tempo perfetto per godersi le piccole cose. Il primo sorso di caffè, l'aria fresca del mattino, un bacio che risveglia e la musica della tua vita.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli amici di Love FM da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 12 luglio 2026. 193esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Aquileia.
0: Indovina un po'.
2: Appena arriva, cerca sempre di togliere il disturbo. Chi è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 12 luglio del 2010 entra in regime a Venezia la prima centrale elettrica al mondo alimentata a idrogeno con produzione industriale di 16 megawatt.
0: Lo sapevi che...
2: Il Museo di Orsay ospita capolavori impressionisti, ma l'edificio era originariamente una stazione ferroviaria, costruita per l'Esposizione Universale del 1900. Solo nel 1986 fu trasformata in museo, recuperando architetture e spazi industriali per esporre arte moderna.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è esornare. Il termine significa ornare o abbellire, soprattutto riferito a testi scritti o orali. Deriva dal latino exornare, che significa adornare, decorare. Nel passato questo termine era utilizzato dagli scrittori per indicare l'arricchimento stilistico di un discorso o di un'opera letteraria.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Nessun posto è bello come casa mia, dal film Il Mago di Oz.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Appena arriva cerca sempre di togliere il disturbo. Chi è? Il medico.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sabato. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
3: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine, a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham, che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia, e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa.

0: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Ed è domenica, buongiorno a tutti, oggi è il 12 di luglio e questo è il nostro momento dedicato alle stelle. Ariete, farete serie riflessioni, prenderete in esame tutta la vostra sfera affettiva e sentirete la necessità di giungere a delle conclusioni, a un assetto più stabile della vostra relazione. Toro, con le stelle nemiche, la prudenza e la cautela sono consigliabili ma anche necessarie. Sapete bene che gli errori potrebbero non venirvi facilmente perdonati. Gemelli, periodo vivace e movimentato, si accompagnerà a momenti intensi nella sfera affettiva, un periodo da gustare minuto per minuto se la vostra vita sentimentale è solidamente avviata. Cancro, insoddisfatti del rapporto? Può dipendere da voi e non dal partner. Provate a concentrarvi, a impegnarvi nella ricerca di momenti di intimità e magari anche di romanticismo. Leone, la giornata si annuncia positiva per quanto riguarda il lavoro. Potete legittimamente aspettarvi sviluppi importanti nell'immediato futuro e date ascolto all'intuito. Vergine, la sfera sentimentale prenderà quota, vi trasporterà verso la realizzazione di un sogno a lungo accarezzato. Più turbolenta sarà la settimana per chi vive una relazione in crisi. Bilancia, mettete in conto difficoltà e rallentamenti. Qualche volta avrete l'impressione che tutto congiuri contro di voi, che tutti siano coalizzati per impedirvi di decollare e di ottenere ciò che desiderate. Scorpione, se avete in corso una relazione potranno esserci momenti di sconforto e di difficoltà ad intendersi come si vorrebbe con il partner, ma non preoccupatevi più di tanto. Sagittario, operosità e idee vincenti non vi fanno certo difetto, avete un motore potente che vi spinge a fare di tutto e di più, l'importante è farlo bene e in modo programmato. Capricorno, una gran voglia di sedurre, di sentirvi ammirati e osservati vi accompagnerà per tutto il periodo. Oltre al desiderio di conquista, ci sarà anche quello di essere conquistati. Acquario, se coltivate ambizioni o se ci tenete a ottenere riconoscimenti e visibilità nel lavoro, allora approfittate della benevolenza del periodo per agire e centrare qualche bersaglio. Pesci, sarà dolce lasciarsi andare, abbandonarsi ai sentimenti e alle suggestioni. Se avete una storia d'amore felice in corso, dedicate più tempo e attenzioni al partner. Buona fortuna a tutti, buona giornata, a bientôt!
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nova FM News.
1: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Buongiorno weekendieri. Oggi accompagnate il risveglio con il sorriso

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: minuto. Love
1: FM. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Se ti concentri sulle ferite, continuerai a soffrire. Se ti concentri sulla lezione, continuerai a crescere.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Delta FM News.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
2: La tua giornata, piena di ritmi frenetici. Ogni giorno traffico, lavoro, scuola, casa, spesa. Troppo! Accendi Love FM. I momenti che vuoi con

0: mondo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Non aspettare il momento giusto per fare le cose. L'unico momento giusto è adesso.

ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: 11 e un minuto. Love FM. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Certi pezzi non si scordano, arrivano dritti in fondo al cuore, suscitando emozioni nascoste. Canzoni che saranno per sempre parte di noi. Buon ascolto.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto.

0: sono le 15 e 2 minuti. Love
1: c'è sempre una canzone splendente, appassionata ed eterna che alleggerisce le nostre giornate. Ci accompagna nei momenti di piacevole relax e ci aiuta ad affrontare al meglio qualsiasi ostacolo.

istante di pubblicità. Giusto il tempo di capire che senza Love FM ti manca qualcosa.

0: cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: senza di te, senza di te.
1: Una canzone che conosci a memoria e una che diventerà tua.

trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando.

guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice, come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo, si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vernice.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: www.lovefm.it. Anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista, sempre maggiore instabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi del nostro territorio. Clima caldo ed estivo con temperature massime via via in aumento. Valori che, specie nei grandi centri urbani e lungo il versante tirrenico, saranno anche prossimi ai 36-37 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Per vincere l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è osare. Osare ancora e sempre osare.

0: Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: guida immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

tempo di partire? Di tornare a casa? Accendi Love FM. Noi abbiamo le canzoni ideali per accompagnarti lungo la strada del tuo prossimo viaggio, del tuo rientro a casa. Alza il volume e buon viaggio con Love FM.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: La musica che eri, la musica che sei. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Love FM. Love FM.

vivrò, anche se fare a meno di lei farebbe bello resto. Ma poi penso al resto, beh, non ho mai pensato.

0: Sono le 19 in punto. Love
1: FM. Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
0: Siamo tutti disillusi, pieni di voglia di crederci ancora.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Sono le 20 e 2 minuti. La Beffè.
1: Mi manchi ma domani torno.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfish 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Guidare è spesso l'unico momento per stare con se stessi. Tra una curva e un semaforo serve qualcosa che resti. La musica giusta sa farlo, senza parole inutili.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: Alpi e Prealpi. Anche al centro Italia giornata soleggiata, al più qualche isolato temporale sui monti. Sud con sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, valori fino a 36-37 gradi, punte anche di 40 gradi in Sardegna. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Carpe diem. Meglio pentirsi di averci provato che vivere con il rimpianto di non averlo fatto.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

avvicina da sé e mi porta ogni volta ad un passo da te e ritorno a credere che niente è perso.

0: minuto. Love FM.
1: Ci sono canzoni che parlano di te perché le hai vissute e altre che stanno solo aspettando di entrare nella tua storia. Che sia un ritorno, una scoperta o solo un momento da sentire, Love FM ti accompagna semplicemente.

passano da non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: 56 minuti. Love FM.
1: Dolce notte a chi ha voglia solo di amare. A chi si sceglie un attimo solo per sé. A chi sa prendersi con ironia.

Alcune canzoni ti conoscono meglio di chiunque altro. Ti riportano in un istante a un ricordo, a un volto, a un'emozione. Altre le ascolti per la prima volta e già le senti tue, come se sapessero chi sei. Love FM. Ogni canzone, un

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Forse è questo il bello della musica. Riesce a rendere speciale anche un momento qualunque. Una strada vuota, un viaggio di notte, un ritorno a casa. Sei su Love FM.
1: One ticket please. Love must everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.